0: ti se de ohun ehiam no e wo secret ni eden
1: conadin roller e be bon ho ban e free scent ene e free free ho 48 hours.